0: con fame. Lecciona, sa. Mia moglie, sa. Ma sa tu qua. E aspetta. Yeah. Tutto un po'. La crema. Yeah. Non va a fare tutto, ma. Ma cai, ti. Ti ha fa un. Ma lo sei. Yeah. Ti ha fa un on your one. Yes, you want my tie. Ne, I think it be only pay. Your phone one out, yes, one my tie. Ne, young Quintia, it's the soon one.
1: Yeah.
0: Your phone one out, yes, one black. Ne, baby, soon one. You can't a month, yeah, for a while. Yes, you can.
1: Yeah.